0: El único caminito a la escuela, el de Toño, Esquinca y la muchedumbre, por Alfa Radio 91.3, donde todo nace.
1: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Tonio e Skinka su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.